0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: More music. Way back.